ntho tseo di etsang. A una chelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le chelete. A una chelete ha o kgole sharp mfana ka o kgole sharp da. Tsinogo nogo ha se yo mo.